Engwe ya dipina tse ke di ratang ka ho fetisisa wa Mathemo tle. How are you? Yes, ba di watla ka maleme yana ka dipuo tsena ka ho fela tsena. Hore ha o le kae ho thutjena, ha o le kwana ho thutjena letse ding jolo ka ho fapana. Re le boa. Levels up ba ba watla mona tena timono. How are you? Ke rata jwang pina e banna. Ke a ikusisa.